0: Esto es After Six.
1: Ora che non ho, ora che non ho più te, non sai che riposo mai.